0: Ono asasa. Oh no, je tuwe tuwole. Wanji?
1: Nao.
0: Kweri. So, dinenga itene nediti dani.
1: Dono. Aye. Buti tuweyanziza azedi. Lisa bantu bano veike.
0: Program. Bana imwe bale kuperforming. Mwe bale kuperforming. Mwe bale kuperforming. Aye, ono musa domuto nalino gugaito kune ndibona.
1: Nendo kubela ito.

0: puro. Ah, mana choli de kuchimara. Choli de kuchimara.
1: Ei, uba come que sei uba. Yenda zo puro.
0: Tuleta ali serious ti obo komi
2: boy. Wewe unyana pikira. Boti musaka mwe asoma. Soko linde. Musaka mulinde.
1: Ona
2: vao.
3: Come que sibona. Sibona no. Bona ama irata.
0: Kayo bele chi. Empare bele chi.
2: Empare. Bali abasa da babili. Ako bati ono nani?
1: Yee, oye chikumba.
2: Ako bati ono nani?
1: Ono.
2: Supporti inge. Mumu supporti inze. Nde nono. Ono mleke. Wanji.
0: Gorora.
1: Kani. Kani.
2: Kani.
1: Kani.
2: Kani.
1: Kani.
3: Kani. Kani. Kani.
2: Kani. Kani.